spettacole, rider e scherzar, de bellissime sonade, con la partecipazione speciale dei radioascoltatori. Italiani, buona gente, tutti i sabbi de sera delle 7 alle 8, più allegria, te la vostra compagnia.

0: Buonasera, siccome si adesso italiani, buona gente di questo sabato, siamo il giorno 15 di agosto del 2026, metà di agosto. Saluto a tutti quelli che hanno detto in Pia, in Tia Sananduva, qui che siete il Facebook e così avanti, ma passi come si arben, il programma di questo sabato, come diciamo sempre, è come siamo pregando.
1: E in te nome del Pupà, del Fiol, del Spirito Santo. Amen. Pupà nostro che siete il Ciel, santificato sia il vostro nome, che venga nantri il vostro regno. Sia fatta la vostra volontà, tanto in la terra come nel Ciel. Il nostro pan di cada dì, demene in coi. Perdoneme le nostre offese, come nantri perdonemo a chi nega offendesse. E non stai a sempre cascare in tentazione, ma liberine del mal. Amen.
0: Cosita, domandando a protezione del Signore e della Madonna, con questa preghiera, e scominciamo il programma italiano e buona gente di questo sabato. Scominciamo salutando il macchinista di stasera. Buonasera, Jean Martinasso. Buonasera. Cosita. De Jean Martinasso, saludemos il tosato de San Domingos, el fiol de Giraldo. Cosita, senza tante cerimonie. Buonasera, Lidovino Bernardi.
1: Buonasera, Vilmar. Buonasera, Dimir. Buonasera, nostro macchinista là di quell'altra banda che strucca i bottoni. Buonasera a tutti quanti che gare la macchinetta in piada, che ascolta il programma Italiani Buona Gente. Buonasera, là in San Miguel d'Oeste, Ostacchio, Daira, Rose. Simão, a tutti quanti che ha la macchinetta in piada, che va a rento casa e che mette il radietto su, picca su per una reccia e che ascolta il programma Italiani Buona Gente. E allora adesso delle 7 fino alle 8 con Italiani Buona Gente.
0: Cosita, con Italiani Buona Gente, gatto visto, adesso ci amiamo anche senza tante cerimonie, sì. Un po' senza tante cerimonie,
1: sì.
0: Il toso che il viene su di Aguabiroba. Il gang impostato qua davanti è un forte 46.
2: Dove?
1: Forte 46.
0: 49. Che intimiamo qualcosa. Impostò lì un forte 49, bianco e rosso. Buonasera, Demir della Santa.
2: Buonasera, buonasera Augusto, buonasera Lidovino, il nostro macchinista banda del là, adesso si è tirato fuori del bordello qua e avanti tutti il nostro saluto, di una maniera tutta speciale un saluto forte ai nostri appoggiatori che abbiamo qua, Emeto Melero, Meccanica Diesel, Neusir Benetti, Filhos della Corte, Raimundo, salutiamo là il Caio, le due tosate là. Come è che è a Bruna e a Vittoria. Vittoria, ecco, terra plenage Bertolini e Gusso, anche salutiamo Bertolini
1: e anche a Gusso,
2: anche a Gusso che è qua. Fasta odontologia integrata, salutiamo allora il nostro sempre amico Irineo Gusso e tutta la famiglia, ecco allora, Bife San Giorgio, un saluto speciale a Polidoro e tutti quanti, posto TR Caninha, sono appena andato là a mettere un gasolio della camionetta per andare do al Mancurta. Allora, saluto avanti, se devo lavorare là. Marcenaria Libon, de Nova Bassano, del Bassan. Saluto la che è Jacqueline e Kiko. Mi conosco mia personalmente, ma presto i vedremo da rente. Bene, avanti tutti, un saluto speciale. Perché parlare di Eustachio, il megalito stamattina, o ieri mattina, mi ricordo, perché lui era là pronto per ascoltare il programma in cui. Ecco allora. E da Iria Rosi, dai Dolmonte, dai Dol Joinville, il suo fioletto, la bel che forma ingegnere, cioè, per l'amor di Dio, era un poeretto per l'altro di.
0: Anche Miglia era dove non
2: avevo. Ecco allora. Saluto loro avanti, se io ascoltarla a Joinville, un saluto avanti e i complimenti per aver bel che pare già il tosato più giovane, bel che forma anche qui. E avanti con Italiani Buona Gente, un saluto a tutti quelli che devo ascoltare e guardare.
0: Anche a me sono rivali in te a Carbonera, in 1978, tosato con 17 anni, che i cavelli erano bianchi.
1: Negri.
0: Eles eram negros, não negro.
2: Que era essa? A barba negra.
1: A barba negra.
0: Ancamente era do jovem. Eustáquio Bernardi diz: hoje os parabéns vão para meu neto Fábio Bernardi, que está se formando em engenharia civil em Joinville. Mas, ah, bicho, velho. Dessa tem ele engenheiro, casa, Loura Eustáquio, pelo amor de Deus.
1: Não faço casa e que ele é engenheiro. Para
0: casa, escala, estrupar fora e buze, tem ele engenheiro, casa dessa. Olha que maravilha.
1: Baracone, chiqueiro e anca, engenheiro, ele casa.
0: A malarenta tita.
1: Da minha, né?
0: Conceita, Loura, um saludo a tutti quem quiser, com o Radieto Impianti a Sananduva FM, a Emes e Arastiano. Quem quiser, seu Facebook de Vilmar Gusso, Instagram. Facebook, Instagram e tutte quelle altre bestiolette del podcast Sananduva. Qui che chiama Alexia là perché mette per aria italiano e buona gente anche a Vien Rento. Tutti, allora, per tutti un saludasso e questa bella musica che Jean Martinasso mette per aria.

0: Ecco, ecco, adesso ritorno a italiani, buona gente. Volevo mandare un saluto a Sergio Segato, Nilvo Zanella, o Dani Lazari, o Rosimar Brisolin, o Ciro Perondi, o Vilmar Reginato, o Sergio Zanata e Lenir Zanata, lá de Tapejara, lá que escuta o programa. E me ha dito que volia vir a cena de sábado que vem, mas me ha dato o retorno. Qualquer coisa, mande um ates no antre qua e dime se te vem sábado que vem a nossa cena lá do Guavirola.
1: Ah, sim, sim.
0: É, que mande um ates lá, se vem sábado que vem, agora antes de espetem.
1: Marcelo País, Marlene da La Santa, Ademir. Guarda ali a Marlene, diz qua, boa. Boa noite, povo italiano. Strucão, Marlene de Zio Piero, da Zia Oliva.
2: É colora.
1: Ardela.
2: Parece que domande mo catarte. Vede se mi podo il monte lá.
1: Gatto visto, Marlene. Tem que smessiar
0: a comprar a carne gorda, allora. Eu tô andando a comprar a carne gorda para dimande mesdì.
1: Jaqueline Bon Giovanni, buonasera a tutti, buonasera Jaque, buonasera Chico, Harde, Lisol, Zilmar Antonio Giusti, buonasera, qua aderente, Silverde a porta, a finestra, ascolta, non ti copra, di studio, da sua casa lì, buonasera Giusti, Maria Carbonera dalla Santa, Givalusa, Masavi Chaveia, là in Vanini, io ben casato, sta por casa, o lei è in volta di sbrindolone, quella... Saluto Diva, Leni Molossi, devo andare al programma, io Alvaro Bianchi, Alvaro di Ziuri Siri e da Zia Delmina e me Santoli. E te sei Ademir, quando mandaste i giorni a Donna Irma, mi son batte da due San Giovanni Basso, che eri Siri già era il Santolo, Ziuri Siri e a Zia
2: Delmina.
1: Adesso mi ha fatto ridere. Non so perché ho parlato. E avevo detto che si era spaventato quando Siri arriva alla casa quel jeep di zio Tony, o cioè Tony Baracola, per ciappare il piccolo, per andare a battedalo. Il santo lo gravata, d'eterno e gravata. Allora ho detto, mamma mia, ele sapeva il bicho velho che...
0: Con chi che gira di olidare?
1: Sapeva con chi gira di olidare. Strucò Alvaro. E avanti com a proteção, aquele da paia de Uteme, pelo amor de Deus.
2: Ecco, ecco, andiamo avanti, allora qua com italiani buona gente, te parlare del santo Lorissieri, l'anzi c'è meno del santo, anche no altri, tutti, perché lei era santo di un fratello mio. E allora aveva un rispetto, una considerazione grandissima per il santo Lorissieri. E quando abbiamo cominciato il programma italiani buona gente, mi ricordo sempre, allora del radio mi comandava un saluto e tal, lui mi ha detto dopo devo montare di beggiare il radio. Essa espressione che non mi smetterò mai, perché sta tanto contento di poter vedere noi parlare italiano. Allora mi ha contato questa qua.
1: Letto santo anche?
2: No, santo di un fratello mio. Parlo anche se è santo di uno e santo
1: sì,
2: di tutti.
1: Sì,
2: padrino. Da così che... Allora io dicevo, andiamo solo del santo Lorissieri far pilone, andiamo al santo, così avanti. Ecco, allora.
1: Così, o chissà l'andata di gravata eterno che giorno, perché il pensacolino che è l'azione, avevo qualcosa di differente. Dottor Rafael Pereira, saluto, di guardare il programma, dice qua, ascoltando, sono italiano, buonasera, lembrando a aula di italiano. Di ascoltare la musica, di ascoltare il programma, perché aveva mandato il messaggio. Un salutasso allora al dottor Rafael, che le sta all'uno da Cucagna, e poi in quanto a Cucagna zecchetta, vedremo quasi che viene fuori più avanti, ma poca fede, poca fede. Cosita, da che paia?
2: Lì dopo ti che c'è un auto nuovo. Chega a mim é fato como é cartosa qua.
0: Mas sim.
2: Uma moça chega com o carro novo a uma loja de acessórios e diz ao vendedor: quero instalar um para-raios no carro. E o de vendedor disse: eu nunca ouvi falar nesse acessório para veículos. Por que você quer instalar um para-raios no carro? Nunca ouviu falar, ela disse, então, em sequestro relâmpago, seu desinformado. É, você dá chantise para o vendedor Saete. É bom ver.
1: O Lidovino vai puxar o saco quando foi pedir a Elaine em casamento lá para o seu... Osvaldo
0: e a dona Nilva,
1: e Gadito, escuta só essa, Ademir. Em sua filha depositei toda a minha confiança para atravessar o deserto da vida, diz o Lidovino todo empolgado ao pedir a mão da Helena em casamento. E Osvaldo respondeu na hora: devia ter escolhido um camelo, queria atravessar o deserto. Você tá sábado que vem, giorno 22, e quer dizer que sábado que vem, Lidovino Bernardi?
0: Ah, um filó italiano.
1: O locutor das multidões andove?
0: Ah, lá do te Guabirova, lá até Totera, você me assiste lá do.
1: Demo do te Guabirova, sábado, ora?
0: Não, demo lá do, demo lá do. Escomissemo, boa hora, é.
1: Demo farquela, que hora escomissemo?
0: Ah, escomissemo lá para Alessia, com a oração de Ave Maria, lá para le 7, o programa italiano e boa gente, e le 8, temos lá a cena. E allora ti adesso dai il cardapio della cena.
1: Tipo. No, ma non ti tocca mandarla più buon'ora, perché tocca mangiare le robe per il programma.
0: Ah, sì.
1: Tocca mettere gli attrezzamenti a posto, tocca arrangiare le nostre facce. Se è che c'è soluzione, se che cosa fa. Dopo l'ora alle 6, 6 e poco, che c'è a Ave Maria. La oração para recordar lá o costume de italiano, nosso costume deste ano é pregar fa bem, fa minha da com mais escutadir que qualquer dono que havia um mal de pança para chegar a pregar. Mais escutadir, ti dimmi, cate tu que?
0: Pregar fa mala pança? Não.
1: Dopo le 7. Certo que seja o programa, dopo del programa le a cena, dopo da cena que sei altri affari. Sorteio de brindes, vai ter brindes lá, coisa interessante, surpresa, uma coisa boa. Dopo, quer dizer, balo, quer dizer, música, quer dizer, aqui que vou balar, música, o Sandro, nosso maquinista Santos, é um dos tocadores lá, outra história.
0: Dopo, fraco.
1: Dopo pitada, quer dizer, brodo, quer dizer, café, quer dizer, tudo, pelo amor de Deus, guarda só o que você quiser para amanhã. Dopo, pelo amor de Madonna. Polenta. Porco na banha, radici cotti. Porco na banha, como é que escuta dizer? Só que mete um porco dentro da banha e faz quem?
2: A toque.
0: Inteiro.
1: Ah, pois é. Formaio gratano, formaio, salame, queijo frito, salame frito. Ah, seria quatro, saber. Codeguinha, massa com salame. Pelo amor de Deus, tagliatelle, forse o bigo, per sapere che ne là. Galinha caipira ao molho. Galinha caipira in molho.
0: Maria Santissima, con polenta, fai anche
2: mangiata.
1: Il toccio, saladas e vinho colonial di cortesia. Te mangi, compagno, un porco, te bivi, compagno, un cavallo.
0: Mi tocca stare tre dì senza mangiare per dopo andare là.
1: Amor di Dio. Dopo più tardi l'ora che c'è il brodo. Là c'è il brodo. Il brodo con galinha caipira, logicamente.
0: Con certezza.
1: Grustoli, fregolà, bolacha, cuca, bolo, non so che là, frittole. Tutto che roba li fate, cada un chiappa la sua, c'era là di guardare giri, e giuro, fede che frittolone là, per servire la dote, il caffè, il brodo, dopo della cena, che per l'amore di Dio. Dico, ma se mia massa grande, già cada un, se vuole mia massa, una intera chiappa merda, e servire là. Allora tutto che roba lì, per l'amore di Dio. Dopo animazione di Josimar Sauer e Banda. Sauer, Josi, Sandro, Marcelo Simeonato, tutto che troppa di matti là. Uma promoção do Círculo Trentino de Sananduva, do programa Italiani Buona Gente, lá conjuntamente com a Capela de São Jorge, lá na Guabiroba, lá na nossa terra, né? Allora tu te invitai, ancora que se qualche volendário, ancora que se qualche ingresso, né? Agora, manca dire, R$75, né?
0: Sim.
1: Mas lembra que tem, inclusive, além de tudo isso, vinho de cortesia. E isso, ingressos limitados, são apenas 200 ingressos, fate furbo, Ainda existem alguns com os membros do Círculo Trentino, fale conosco do Italiano e Bonagente, nos ter assar para sábado, porque sábado não vai ter. Isso não, podemos afirmar com toda tranquilidade.
0: Só fim Mercúrio,
1: Loura Feve Furbi. Fim que Guiné vendemos, né? Mas nós temos assar para sábado. Loura, um filóte a Guabiroba, em sábado que vem, giorno 22. E que hemos discorrido esta matina com San Piero Gadito, que vai ser sol e caldo.
0: Tempo bom, Loura.
1: Minha neve de 1965 lá. Sol e caldo. Cita?
2: Cita. Ecco, tem que falar com aquele que é a Maria Carbonera da Lassandria, Vardarla Sud de Caçador. Se você quer inventar uma bela coisa, só tem o medésimo de lá do a Santa Gema, ao mesmo dia, né, um desnar. Promovesto per il Dalla Santa de Tony lassù. Inviando una striscia anche là del gadito da de quel de Nando in quattro lassù de Cassador che a Maria sia Cicerone, quella che tira avanti sempre. Allora qui Dalla Santa chi vuol sentirsi invitare, che telefona là, che va a Drio, che mi parla, è solo al mesodì, un incontro per scumbiciar, catarsi quei che andai in volta.
1: E la polessi te che parlai, mi già dirò, che guardia che la brutta figura qua, come mi ha pensato, quella lì è descendente di Serafin? De che famiglia di Serafin?
2: No, di Metto, di Jacó.
1: Era mia pensa. Guarda che fa una bella faccia con la pagina che le deve fare un ritratto. Ah, che meraviglia di una persona.
0: Sta mia mettendo il TRBS.
1: Se non fosse mio, io me comprava.
0: Sta mia mettendo.
1: Guarda solo che meraviglia.
0: Che le facce brutte.
1: O lì dovino chega, ti devo tirare leite e chega là nella cucina e o seu Geraldo pergunta. E daí, Lidovino, cadê o leite? Chegaste de volta com o balde vazio, a vaca não deu leite? E Lidovino comecei a piangere, ele gadito, sim, pai, ela deu 5 litros de leite e um coice no balde.
0: E aí, fiquemos sem leite.
2: Trato
0: via tudo. E aí, aconteceu de pedir na volta a minha mama. Minha mama ia tirar latte a matina e vinha a casa com o balde vazio, porque a vaca